0: the hot beat.
1: Digile di anna di kakapa, digile di anna mekhale, bae tapele, le fatse lolo otle li di khosi, mekhase ukanate ngo chana liyona le kwa FM 91.0, the heartbeat of the heart.

metsotso motho montle e soma mapedi le borataro jalo re tswa jalo kgwereng ya borobongwe ntse re le mo legatong la ntlha legato la pilelo thulaganyo ya rona ya the late night sensation mo lekwa fm 91.0 the heartbeat of the Valkyrie la ke re tlhegotlheko re ditseng teng tle motho montle ke nnete ebile ke boammaaruri gorogile jalo kgosi ya segoagoe ke ba jalo ka tau yena o janna ma tlogela marapo ga tlogelela dintšanyana ngwana ga thanthabana o lero le maphate wa kgore sa tswaleng ka letlhako motho montle dumela tlhe ere ke go irela jaana motho montle nna le wena re tle re nne re tsamaye jalo ka loeto la rona bona gotlhe ko re ditseng teo ka romelela jalo molaetsa tlhe mo go 0785859531 0785859531 ga e le gore batla go tshwara ka mogala ke kopatlhe o dirisetlhe 016 421 1439 kampo dira jalo ka 073 150 5207 ke mo ka ntshwarang ka mogala mo go tsone motho montle tlhe o re bolelele fela gore reditse o le ko kae o na le bo mang le dira eng mantsiba ka jeko bone ebile a ke bua go kere mantsiba ka jeko a dio di a direga mo lefatsheng dio di a direga tse monate le tse di botlhoko a di fele mara ee di tla go makatsa tsa lefatshe le tsone a di tla go makatsa sefapa a ke batle o thetsa di tla go makatsa.